dove nel suo sangue influirsi i flussi, influire i flussi. Influire i flussi.